*441#. Mwage rechi ara virchi mingwae. Eh? A virchi mingwae. Mwani lege a tusit nabata. Eh? *441#.

0: Akinenetkei kuye chito odadi. Agere kawe komye chito ne ichutu ininguni asubiti iyatu kusito odadi. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Chito ne ichutu nguni N12. Akamwe keboishen takikoshek kityo mut kwa kaketar. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Star 441 hash. Yegas neguren ilare. Ilare? Ilare? Ilare? Ilare? Ilare, jamge? Imnya no ilare?
1: Abun.
0: Absegiri na bata.
1: Number one.
0: Tetiamo ilare. Tetiamo. Tetiamo agira kai dry. Guri chita ageni chutu ngune. Guri chita ageni chutu. Star 441 ash. Chita ne chutu ngune 13.

Εγώ τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, τι λέω, Badai badai, aku tu game itu tuan yang Sunday special So kiri lembah tu aja, kita sihat terbaca aja fam. Nama tiada tu yang web star ab gurir, agak dia yang Sunday special game itu tuan kira mundu gumundu. Nenda ku siapa macam kidogo, nenda ku kunya macam kidogo, agak dia awega. Iya sama aku kerjain bau tu nanti lembih gurir aku jafan sana kat digital mungkin dia nelayan ni mungkin ada.